Dove tu chissà, come te dire che già non è legna e nell'arbolo della fe, che la mortaja del recuerdo me provee.